0: rangi hango de ngone zipus tu. Yago tu.
1: Hago de, bari-bari di dhege chalkui che duwa.
0: Che zang, bari-bari di dhe sui je gyuksha lu du jida ma shu ya che du yin baca.
1: Gyuksha lu du jida le labo shi o min du. Jida chan ne xie na, nam gyu hango li li di dhe kundu zamba. Gyuksha lu du gangba ya nar su dhagi. Nga labda lep ne che, le di gyuksha lu ya hango kwe mi yin. Jaxi yuwe hanggo dili, nye mi tsi nangi jaxi yuwe hanggo tanggo diyi.

0: Peng Shen La. Kirangi, Zawai Gone, Trungui Mi Lasso, Gudin Loya Gichesi Di. Zosu Man Gudan Nile. Pieni Kat Kies Timindu.
1: Lingwen Yu, Dente Yungguri. Magwila Kirangi, Nga Shong Di Nana, Kakhe Diba.
0: Nga Mimi Sonza. Zawai Nye La Wodo Siya Mando, Simbo De Yadi. Kie Lin Tubu Mindu.
1: Tangji ge tibe langa nomdu yama ri wo jose langa thagre
2: shale samne duli yazi chimbi na shunglam lebre
3: sangla kiran purkyo chod khal shu omar be yama ro karna ga pheba
1: na ze di na jazi shi mang gu ge gre lo ji te mang gu yung gu da o ne ra ize sta jazi shi di khar phe chi thu re
3: jazi shi la
1: Shame, 긴이대 같이 가요 봐.
3: 콘솔아. 결항시에 돌이.
1: 아이,